Sefi tegim fayolo bimi. Tekete analise samanai holigonigi. Matere pire tifi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.

0: ci portiere e non sta sa de duro
1: pronta con una cité ti da vai in gozo la mara vai in gove.
2: De Oddo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.
3: Shoop,

0: If your love is heavy, take him for your love me. Take it, analysis, I'm an eye holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Baby, I'm an accident. Taki, hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You hufu me a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice, I mean wani mo. Anai sai, di shamiangai. Dai, holi mino. Nalo simyo, di shamiangai. Hey, bossi mino. De a che bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bossi mino. De a che bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele modela I tell.